via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. Swan the fool.

0: Hai visto una giovane con un ragazzino?
1: Nuovo italiano, mister Sore?